0: 咁啊，聽過一曲咧，就係《重温金粉夢》，係由梁蘇琴同埋梁之傑兩位咧，就為大家演繹噶嚇。
1: 係啊，
0: 好歌不停，
1: 好歌不停，
0: 百回厭。
1: 冇錯，咁但係咧，
0: 不厭百回聽啊。
1: 不過咧，好歌不厭百回聽，梗係啦。咁所以我哋都等大家好多好嘅歌咧，同我哋一齊重温下嘅。
0: 係，咁啊唔止金粉夢啦，好多夢都
1: 係啊，好多
0: 可以重温嘅。
1: 係啊，
0: 不過呢只係其中之一。咁啊，佢嘅唱腔咧比較係特別啲啦。咁亦都係有佢嘅一個套路咧。咁啊，所以後學者咧都好中意學呢首歌。
1: 是啊，我哋都好鍾意聽到龍哥返到嚟電台㗎，所以你要多啲返嚟啦。
0: 好。